belle tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

Per queste contadine, cameriere, cittadine, tanto teste, baronesse, marchesane, principesse.

una passion predominante, e la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.